0: Tchau, gente. Obrigado.
1: Más radio. Más radio. Más radio. Más radio. Más radio.